0: Ella aveva 18 anni, la ragazza di Ipanema, tanto bella, tanto che carina. Ti ricordi, Anton, quando passava per questo bar dove prendiamo i nostri aperitivi del pomeriggio?
1: Aperitivi?
0: Sì. E tutti i bicchieri restavano così, no? E noi l'accompagnavamo fino al mare, no? Ah. E bella. Tutto

0: vi invito a partecipare in vivo, sul vivo di questo programma fatto da Giovanna, Mercedes e me, tutti i martedì dalle ore 16 alle 17 per tre reti, a tre reti sarebbero quattro reti in realtà, in verità c'è anche la rete della radio, no? Che è il Twitch, Twitch Radio Rocha, semplice. Però potresti seguirci tramite YouTube, Facebook, ma anche Instagram. L'unica cosa che cambia come nominale è il Ciao Italo Argentini. In realtà sono identici tutte e tre le voci, sia che YouTube, che Facebook e Instagram, fa Ciao Italo Argentini, così convergete all'audizione. Arrivate al punto, al dunque. Quindi benvenuti a tutti. Lorena, qua dice Lorena Lorenardo. Ah, è caduta. Andiamo di nuovo a ritracciare perché non so che, come mai è caduta il collegamento. Stavo salutando la persona. Peccato. Adesso riprendiamo con Instagram e continuiamo a fare il programma. Peccato per quelli che si sono sumati. Avevano salutati sul vivo. Quindi il blocco 1 parla di Dante e Beatrice, il grande amore che quasi non esiste, sería el gran amor que casi no existió. Empecemos con una de las parejas más famosas de la literatura universal, Dante y Beatrice. Decimos esos dos nombres juntos con tanta naturalidad que cualquiera podría imaginar una gran historia de amor.
1: Y sin embargo, cuando buscamos la relación real, encontramos algo bastante diferente. La tradición idéntica a Beatrice, con Beatrice Portinari, una mujer florentina contemporánea de Dante. Dante cuenta en La Vita Nuova que la vio por primera vez cuando ambos eran muy jóvenes y que volvió a encontrarla años después. Pero no estamos frente a una pareja en el sentido moderno.
0: De hecho, ambos tuvieron sus propias vidas. Dante terminó casándose con Gemma Donati. Beatrice, invece, se casó con Simone de Bardi. Y murió muy joven, Beatrice, ¿no? Probablemente en el 1290.
1: Esa Entonces la pregunta inevitable es, ¿cómo puede alguien con quien aparentemente compartiste tan poco con